waye bis bu nek di gën di jëm kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara